0: gloria agiata, onesta, il nome, ma la testa, sarà vostra parente,
1: alla lontana un po'.
0: Vostra parente
1: è mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando vide terra, quando

barbiere. Di qualità, di qualità. Ah, oh, bravo signore, bravo, bravissimo, bravo. La la la la la la la la la. No! Fare tutta questa barbarità, bravo. La la la la la la.

scuola notte il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Mi riaccucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Rasoli a pettini, lanciate farmici, al mio comando tutto qui sta. E lanciate farmici, rasoli a pettini, al mio comando tutto qui sta.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, ebbe che fanciulla, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba.